guidò il vero malucico e tira forte il vento. Su una via caterasse davanti al golfo di Suriento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Così scarice la voce e ricomincia.

potenza della lirica. Nave a ogni dramma un falso. C'è con un po' di trucco e con la mimica, puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.